cuore tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata per te, pace no, no, non c'è. Al mondo se rido e se piango, e solo tu dividi con me ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amor. Sto vivendo con te i miei primi tormenti, la mia prima felicità. Da quando lo hai conosciuto, per me più pace non c'è. Io che voglio bene, sai un mondo di bene. E tu vatti dentro di me, ogni piccola, ogni tenera sensazione di amor. Ogni giorno io sempre più, sempre di più, tu soffrirai, oh mio povero cuore.